0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Le sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Oggi la Croazia celebra la giornata della vittoria, del ringraziamento e dei difensori croati. Le commemorazioni ricordano l'ingresso delle forze croate a Knin nell'agosto del 1995 e l'innalzamento della bandiera nazionale sulla fortezza al termine dell'operazione militare Tempesta. La cerimonia centrale si è svolta a Knin in presenza delle massime cariche dello Stato e migliaia di visitatori. Per l'occasione il premier Andrei Plenković ha annunciato un aumento delle pensioni per 200.000 veterani di guerra, proporzionato alla durata del loro percorso bellico. In occasione dell'odierna festività, stamane a Fiume i cittadini e i turisti hanno potuto visitare le unità della Marina Militare Croata, del Ministero dell'Interno, Capitaneria di Porto e della Dogana, ormeggiate al molo Carolina la Fiumana. Il programma di questa sera prenderà il via alle 21 con il concerto del gruppo rock Opća opasnost, sempre al molo Carolina. Alle 22:02 in Molo Longo si terrà la tradizionale fiaccolata con 222 bengala accesi in memoria ai difensori caduti nella guerra di indipendenza degli anni 90. Le celebrazioni si concluderanno a mezzanotte con uno spettacolo pirotecnico. Vari programmi commemorativi anche in Liburnia. Alle 17:30 alla Urana prenderà il via il corteo dei reduci di guerra, che si concluderà con la deposizione di corone di fiori nel locale Parco dei Combattenti. Ad Abbazia alle 19:30 si terrà la sfilata delle associazioni dei veterani di guerra. Il corteo partirà dall'incrocio nei pressi dell'albergo Ambassador per raggiungere Slatina, dove alle 20 avrà inizio il programma ufficiale delle commemorazioni. Cambiamo argomento e parliamo dell'emergenza incendi. In Istria è stato spento il vasto rogo divampato nei pressi di Barbana, che da venerdì scorso ha bruciato circa 30 ettari di sterpaglia e vegetazione bassa. Circoscritto anche l'incendio scoppiato tra Gallignana e Pisino, dove sono andati in fumo circa 15 ettari di terreno. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato 23 vigili del fuoco con il supporto di 11 autobotti e 2 Canadair. Tre roghi anche a Zagabria, fortunatamente senza feriti. L'incendio più grave si è verificato nel quartiere di Ternie, dove sono andati a fuoco diversi edifici residenziali e un furgone. Da sottolineare che nelle ultime 24 ore, in tutta la Croazia, sono stati segnalati 158 interventi dei vigili del fuoco. Critica anche la costa da Zara a Spalato a Traù. La superficie complessiva colpita dalle fiamme ammonta a quasi 49 ettari. Dall'estero, con il conflitto in Ucraina, è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio del massiccio attacco missile in tutta la Croazia. Sono stati segnalati 158 interventi dei vigili del fuoco. Critica anche la costa da Zara a Spalato a Traù. La superficie complessiva colpita dalle fiamme ammonta a quasi 49 ettari. Dall'estero, con il conflitto in Ucraina, è di almeno 17

0: dall'Ucraina con incendi in diversi magazzini e infrastrutture residenziali. Bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia. Danneggiata la facciata dell'ospedale, ma fortunatamente non si riportano vittime. Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi o domani. L'intesa prevede che le navi entrino nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran ed escano da una rotta sotto controllo dell'Oman, con il pagamento di tariffe di servizio per sicurezza e tutela ambientale. Trump ha però ribadito la propria contrarietà a eventuali pedaggi.
1: Notizie locali.
0: Da Fiume ha suscitato parecchio scalpore nei giorni scorsi l'articolo pubblicato dal portale Fiuman HR, che ha parlato di rinuncia da parte dell'amministrazione cittadina alla collocazione delle targhe bilingui Dobrodošli u Rijeku, benvenuti a Fiume, all'entrata della città. Per saperne di più abbiamo contattato il presidente della comunità degli italiani, consigliere cittadino Enea De Sardo. Ecco il commento.
2: Devo ammettere di essere rimasto anch'io un po' sorpreso da questo articolo che ho letto, che è rimbalzato un po' sui social, perché in realtà della questione delle tabelle bilingue all'entrata della città, Dobrodošli u Rijeku, benvenuti a Fiume, negli ultimi tempi non se ne è parlato proprio. Non ricordo che c'è stato un intervento in consiglio comunale o che la sindaca abbia dichiarato qualcosa o comunque qualcuno dei vertici cittadini, e poi leggendo mi è capitato anche di capire che in realtà è stato proprio il portale in questione a interpellare la città, a porgli la domanda, dalla quale poi è arrivata anche questa risposta, ovviamente molto burocratica, ma che faceva intendere che in questo momento la questione non è tra le priorità della città di Fiume. Devo dire che dal mio punto di vista, qualche anno fa, durante il progetto di Capitale Europea della Cultura, sono state perse diverse occasioni buone per includere maggiormente anche la componente autoctona fiumana italiana nella programmazione, e qui ricordo anche, tra le altre cose, proprio come simbolo di tutto ciò, il fatto che sugli autobus dell'autotrolley non ci fosse la scritta Fiume Capitale Europea della Cultura, ma Rijeka Capitale Europea della Cultura. Una cosa che però ha funzionato abbastanza bene, che è stata accolta anche in un ottimo modo da parte di tutti i nostri concittadini, è stato il progetto che ha riguardato le targhe con gli edonimi storici, che oggi si trovano, grazie a questo progetto iniziato con la Capitale Europea della Cultura 2020, su una trentina di vie del nostro centro storico. Come consigliere comunale, nel medio termine, ecco, fino alla fine del mandato, sarà cercare di estendere questo progetto, di allargare ad altre vie del centro storico, e ovviamente anche da presidente della comunità fino alla fine del mandato l'obiettivo principale sarà arrivare a un nuovo accordo per quanto riguarda la sede della comunità degli italiani di Fiume, quindi trovare un meccanismo che garantisca alla nostra comunità la tranquillità necessaria per poter dire, dopo 80 anni a Palazzo Modello, di essere sicuri che anche in futuro ci rimarremo in quella che è diventata la seconda casa di tutti gli italiani di questa città e di quello che è anche il luogo che tutti a Fiume riconoscono come la sede della comunità degli italiani.
0: E lo ripetiamo ancora una volta, prosegue anche la lotta per la tabella all'insegna Fiume-Rijeka all'entrata della città, quindi un progetto che non è stato accantonato, è semplicemente stato posticipato.
2: Ma sì, da quello che mi sembra di capire in questo momento si trova in stand-by, prima o poi sono sicuro che si arriverà anche alla sua realizzazione.
0: Andiamo avanti con il mondo scuola. In attesa della nomina del nuovo preside della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, la guida del liceo è stata affidata in qualità di facente funzione al professor Orjen Petković, docente di chimica della scuola. Laureato in scienze e tecnologie chimiche all'Università di Padova, il professor Petković ha lavorato alle elementari San Nicolò e Belvedere per poi insegnare alla facoltà di medicina di fiume. Il suo sarà un incarico temporaneo della durata di 2 o 3 mesi fino al concorso per la nomina del nuovo preside. Ricordiamo che con il 1° di agosto l'ex dirigente Michele Scalembra ha assunto il ruolo di consulente

0: Consulente superiore per la minoranza italiana all'Agenzia per l'Educazione e l'Istruzione della Repubblica di Croazia. Domani a Rovigno si terrà la tradizionale commemorazione del professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia, organizzata dall'Unione Italiana insieme alla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno e ai consigli della minoranza italiana dell'Istria e della regione litoraneo-montana, si svolgerà al cimitero cittadino con inizio alle 8.30. Nato a Trieste nel 1921, Antonio Borme è stato una figura chiave della comunità nazionale italiana. Insegnante e preside del Ginnasio Italiano di Rovigno, contribuì alla nascita del Dipartimento di Italianistica di Pola e fu tra i promotori della collaborazione culturale tra l'allora Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste. Nel 91 diventò il primo presidente dell'Unione Italiana. Un'ultima informazione sulla viabilità cittadina. La municipalizzata Ceste Rieca fa sapere che domani 6 agosto e venerdì 7 nel rione di Vegizza prenderanno il via i lavori di riasfaltatura della rotatoria in via Kvaternik all'incrocio con via Martin Kontus. A partire dalle 7 di domattina la rotatoria sarà chiusa al traffico e la circolazione è regolata con un piano viario provvisorio. Si invitano i conducenti a moderare la velocità e prestare particolare attenzione all'area del cantiere.
1: Lo sport.
0: Calcio. Le file del Rieca si rinforzano con un nuovo acquisto. Il club fiumano ha ingaggiato il portiere della nazionale slovena Igor Vekic, che ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Vekic arriva a Fiume dalla prima lega danese dopo aver giocato per la Slovenia proprio sotto la guida dell'attuale tecnico dei biancocrociati Matjaž Kek. E intanto il Rieca si prepara alla grande sfida di domani sera. Allo stadio di Rujevica i fiumani attendono la squadra finlandese dell'Ilves nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League. Fischio d'inizio alle 20.45 con ritorno il 13 agosto.
1: Che tempo fa?
0: L'ondata di caldo non dà tregua al Quarnero. Anche per oggi è in vigore l'allerta meteo rossa per temperature record e soleggiamento diffuso. Le previsioni indicano che nelle prossime ore sono possibili annuvolamenti accompagnati da qualche piovasco. Scirocco e venti dai quadranti sudoccidentali da leggeri a moderati, massime fino a 38 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 35 gradi, umidità relativa al 45% con alta pressione atmosferica. Condizioni serene, calde e afose anche domani. Nelle ore pomeridiane ancora possibili instabilità con deboli precipitazioni. Venti di direzione variabile da leggeri a moderati. In serata bora e correnti di direzione settentrionale. Mare poco mosso, massime in regione in aumento tra 34 e 39 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Grazie della cortese attenzione e buon pomeriggio in compagnia di Radio Fiume.